sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: natura.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

0: Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: sono le 7:01. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali.

0: nazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgenzio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi, nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore, nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio, nel 1966, gli attori Kevin Spacey, nel 1959, e Sandra Bullock, nel 1964, e il cantante Aiello, nato in questo giorno, nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 26 luglio. Ariete, il periodo rimane magico, soprattutto per chi ha deciso di ripartire e di iniziare una nuova vita. L'amore è pronto a regalarvi momenti esaltanti. Toro, sarà una domenica senza avvenimenti clamorosi, ma almeno vi sentirete liberi di pensare a voi stessi. L'amore può farvi sempre una sorpresa. Gemelli, la luna contraria ha sempre la forza di agitarvi, anche quando non ce ne sarebbe ragione. Non cercate il pelo nell'uovo e in amore vivrete più tranquilli. Cancro, i problemi professionali avranno il sopravvento e non vi sarà possibile dedicare le vostre attenzioni all'amore. In serata, meglio non prendere troppi impegni. Leone, una bellissima luna, vi regalerà una giornata serena in cui sarete particolarmente apprezzati per la simpatia. L'amore vi vede conquistatori infallibili. Vergine, in famiglia ci potrebbe essere qualche problema di comunicazione, ma rimanere in silenzio serve solo a complicare le cose. Con il partner dovete essere meno invadenti. Bilancia, gli amici possono essere un sostegno importante in caso di difficoltà. Non esitate a chiedere aiuto. In amore cresce l'intesa con il partner. Scorpione, quando siete costretti a fare i conti con la quotidianità andata in crisi, la realtà spesso non vi piace. La luna vi invita a badare al sodo. Sagittario, approfittate di questa bellissima luna nel vostro segno per ottenere una gratificazione. Tutto ciò che farete è protetto dalla fortuna. In amore potete sperare in un incontro. Capricorno, sarà meglio non forzare la mano in ogni ambito. Questo è il momento di ragionare, di trovare un compromesso. In amore non diventate sospettosi. Acquario, approfittate della luna chiacchierona per uscire dall'isolamento in cui vi siete cacciati negli ultimi giorni. Allargate la cerchia delle vostre amicizie. Pesci, attenti a non illudervi di poter ottenere facilmente una vittoria sul lavoro. Gli avversari sono tenaci. La serata è meglio trascorrerla con gli amici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: La giornata di domenica con generale stabilità sulla Puglia, il cielo risulterà sereno o al più offuscato da velature e stratificazioni di passaggio innocue e nuvole alte senza rischio di precipitazioni. Però i venti moderati in rinforzo di Libeccio e Scirocco determineranno un aumento delle temperature, ancora una giornata molto calda. Su tutta la regione andiamo sopra i 30 gradi, non escludiamo anche valori sull'entroterra fino a 36-37 gradi, quindi una giornata relativamente tranquilla anche sulle spiagge della Puglia, ma con caldo intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Sono le 7:59.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: lady. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: La giornata di domenica con generale stabilità sulla Puglia, il cielo risulterà sereno o al più offuscato da velature e stratificazioni di passaggio innocue e nuvole alte senza rischio di precipitazioni. Però i venti moderati in rinforzo di libeccio e scirocco determineranno un aumento delle temperature, ancora una giornata molto calda. Su tutta la regione andiamo sopra i 30 gradi, non escludiamo anche valori sull'entroterra fino a 36-37 gradi, quindi una giornata relativamente tranquilla anche sulle spiagge della Puglia, ma con caldo intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Classic ass.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Idea News Magazine.
1: Ora parliamo di attualità, di quanto sta accadendo a livello internazionale, con la notizia che arriva direttamente dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Una notizia che sta facendo discutere, ossia che Epstein era legato al Mossad e anche all'intelligence statunitense. Lo commentiamo questo fatto con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Una notizia, insomma, di un certo peso che arriva da un'alta carica.
2: Esatto, e la parte più interessante è che arriva da un'alta carica, anzi, se andiamo a vedere, dalla carica più alta che ci sia negli Stati Uniti dopo il presidente stesso. E questo è quello che fa veramente la differenza e cambia un attimo, diciamo, l'impatto della faccenda, perché a noi non stupisce questa notizia in sé, anzi, ne abbiamo parlato molte volte in passato. Ma attenzione, si trattava di un argomento che veniva spesso diciamo archiviato dal mainstream come un argomento complottista, ecco, diciamo, si mormorava ma non si diceva. Noi magari lo dicevamo in modo più esplicito, ma comunque era una tesi di frontiera, ecco, mettiamola così, perché non esistevano prove, era più che altro un giudizio deduttivo. Adesso la notizia arriva addirittura dal vicepresidente degli Stati Uniti. Questo chiaramente ha tantissime implicazioni e non possiamo neanche svilupparle tutte qui ed ora. Diciamo che da questo momento in poi si apre la stagione dell'analisi delle implicazioni di una dichiarazione del genere, anche perché ricordiamoci che una delle tesi che sono state diffuse spesso era quella se il presidente stesso Trump potesse essere sotto ricatto a causa degli Epstein Files utilizzati appunto per influenzare il corso della politica e delle decisioni in grandi paesi, appunto compresi gli Stati Uniti. Adesso il fatto che lo dica il suo vicepresidente è un fatto molto criptico e degno di molta attenzione.
1: Infatti viene criticato il modo in cui siano stati diffusi questi files, ma proprio per quello che hanno suscitato, ma quindi anche il fatto che proprio dall'alto arrivino queste considerazioni fa riflettere e cambia anche, se vogliamo, in un qualche modo lo scacchiere, anche perché tutto quello che riguardava comunque Epstein era di un certo peso.
2: Sì, e tra l'altro lo scandalo appunto Epstein, rendiamoci conto che è soprattutto il sintomo di una lotta tra grandi fazioni del retrobottega del potere, e questo si vince dal fatto che, nonostante le orribili cose che abbiamo appreso di fenomeni di cannibalismo agli alti vertici appunto delle cosiddette elite, abbiamo appreso appunto di schiavitù sessuali, di bambini sottratti per questioni, per faccende innominabili, ora nessuno è stato punito. Cioè, noi abbiamo avuto delle rivelazioni dove l'FBI ha dichiarato di avere omesso delle questioni troppo sensibili per essere diffuse in pubblico, menzionando appunto cannibalismi e cose del genere. Ma lo stesso FBI evidentemente aveva i nomi esatti di quelli che sono macchiati di questi reati, che non sono mai stati arrestati, o così almeno non risulta. Quindi di fatto è un grande scandalo, ma in realtà non ha portato a nessuna giustizia. Cioè, non c'è un solo caso di giustizia che sia stato portato a compimento dopo questi abusi. Quindi è una guerra tra fazioni dove le dichiarazioni vengono effettuate in questo scontro di potere. Questa qui di Vance potrebbe essere l'ennesima puntata di questo stesso scontro. Non è detto che porti a nulla di concreto.
1: C'è chi la legge come una presa di posizione, nel senso un allontanamento, comunque un distacco da certi episodi.
2: Beh, certo, di sicuro il fatto di nominare certi servizi, insomma, tanto per iniziare, significa che tu con quei servizi o con quella gestione dei servizi stai prendendo le distanze. È chiaro, se tu fossi in buoni rapporti con quei servizi probabilmente non lo diresti. E qui torniamo comunque al modello appunto dello scontro che, di cui si è sempre parlato, ma di cui poi sappiamo anche poco, tra le fazioni diverse che spesso riconduciamo da una parte a appunto i realisti nella tradizione anche di Kissinger del potere statunitense e i neoconservatori diciamo che puntano alla guerra ad ogni costo per l'egemonia per tutto il resto del secolo. Quindi in questo teatro si stanno consumando questi scontri. È molto importante la dichiarazione che ha fatto Vance. Vedremo appunto quali saranno gli sviluppi sul campo, proprio nel merito delle decisioni strategiche che appunto attende l'America.
1: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato ad approfondire, ad interpretare quelle che sono le ultime novità per quanto riguardano queste tematiche. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti e alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: potessi dire.
1: Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i Santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taberna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante

0: Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 26 luglio. Ariete, il periodo rimane magico, soprattutto per chi ha deciso di ripartire e di iniziare una nuova vita. L'amore è pronto a regalarvi momenti esaltanti. Toro, sarà una domenica senza avvenimenti clamorosi, ma almeno vi sentirete liberi di pensare a voi stessi. L'amore può farvi sempre una sorpresa. Gemelli, la luna contraria ha sempre la forza di agitarvi, anche quando non ce ne sarebbe ragione. Non cercate il pelo nell'uovo e in amore vivrete più tranquilli. Cancro, i problemi professionali avranno il sopravvento e non vi sarà possibile dedicare le vostre attenzioni all'amore. In serata, meglio non prendere troppi impegni. Leone, una bellissima luna, vi regalerà una giornata serena in cui sarete particolarmente apprezzati per la simpatia. L'amore vi vede conquistatori infallibili. Vergine, in famiglia ci potrebbe essere qualche problema di comunicazione, ma rimanere in silenzio serve solo a complicare le cose. Con il partner dovete essere meno invadenti. Bilancia, gli amici possono essere un sostegno importante in caso di difficoltà. Non esitate a chiedere aiuto. In amore cresce l'intesa con il partner. Scorpione, quando siete costretti a fare i conti con la quotidianità andate in crisi, la realtà spesso non vi piace. La luna vi invita a badare al sodo. Sagittario, approfittate di questa bellissima luna nel vostro segno per ottenere una gratificazione. Tutto ciò che farete è protetto dalla fortuna. In amore potete sperare in un incontro. Capricorno, sarà meglio non forzare la mano in ogni ambito. Questo è il momento di ragionare, di trovare un compromesso. In amore non diventate sospettosi. Acquario, approfittate della luna chiacchierona per uscire dall'isolamento in cui vi siete cacciati negli ultimi giorni. Allargate la cerchia delle vostre amicizie. Pesci, attenti a non illudervi di poter ottenere facilmente una vittoria sul lavoro. Gli avversari sono tenaci. La serata è meglio trascorrerla con gli amici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: La giornata di domenica con generale stabilità sulla Puglia, il cielo risulterà sereno o al più offuscato da velature e stratificazioni di passaggio innocue e nuvole alte senza rischio di precipitazioni. Però i venti moderati in rinforzo di libeccio e scirocco determineranno un aumento delle temperature, ancora una giornata molto calda, su tutta la regione andiamo sopra i 30 gradi, non escludiamo anche valori sull'entroterra fino a 36-37 gradi, quindi una giornata relativamente tranquilla anche sulle spiagge della Puglia, ma con caldo intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
0: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: il cielo sopra di noi è il cielo sopra di noi. Benvenuti in questa rubrica che tratta di problemi.
1: Why did you leave me so soon? Un cordiale saluto.

0: trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di domenica con generale stabilità sulla Puglia, il cielo risulterà sereno o al più offuscato da velature e stratificazioni di passaggio innocue e nuvole alte senza rischio di precipitazioni. Però i venti moderati in rinforzo di libeccio e scirocco determineranno un aumento delle temperature, ancora una giornata molto calda, su tutta la regione andiamo sopra i 30 gradi, non escludiamo anche valori sull'entroterra fino a 36-37 gradi, quindi una giornata relativamente tranquilla anche sulle spiagge della Puglia, ma con caldo intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
4: Dici che...

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: per ogni download verrà donato un pasto a un canile o gattile in Italia. Loving Pet, dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito Cieli Blu.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle strade pugliesi, fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. I maggiori flussi di traffico in questa domenica, naturalmente lungo la 14 Adriatica nelle due direzioni, ma anche sulla statale 16 Adriatica lungo la Brindisi-Lecce, con il grosso degli spostamenti sulle strade adiacenti le spiagge del litorale. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Moltissimi quindi anche i cantieri rimossi sul territorio pugliese. Lavori in corso tuttavia sulla statale 96 Barese, dove si transita a senso alternato nel territorio di Altamura e dove non si esclude la formazione di code nelle due direzioni. Sempre per lavori, possibili disagi sulla statale 16 Adriatica tra Monopoli e Polignano a Mare, anche in questo caso nelle due direzioni di marcia. Proseguono intanto da parte della Polizia Provinciale di Lecce i controlli della velocità lungo molte strade del Salento, oggi particolarmente monitorate, lo saranno fino alle ore 19, la strada provinciale 87 Otranto-Porto Badisco e la strada provinciale 297 che collega Melendugno e Torre dell'Orso. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i Santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, richiesa coi santi e in taverna coi briganti,

0: L'isola statunitense di Nantucket affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Sono attese condizioni di tempo stabile ed assolato in Puglia, con solo il passaggio di innocue velature, il tutto in un contesto che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 32-34 gradi. Localmente si registreranno anche punte di 37 gradi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare la possibilità di qualche isolato fenomeno nel corso della giornata, con clima mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea. Radio Idea. La musica da noi non si ferma mai.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Radio Idea.
1: Entra in me come svaniscono gli aerei in cielo, dove le voci finiscono inghiottite, come il respiro che lasci sul cuscino.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idee. Good night. I hope you're feeling all right.

0: Radio Idea.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Idea.
2: It's your top selector.

a tutta musica con Radio Idea.

0: Go. Radio Idea, solo musica di grande successo.
1: Chiquita, io sono triste, ma aiuti, il mio cuore è rotto, desolato, mi curi. Chiquita, io sono triste, ma aiuti, il mio cuore è rotto.

0: Radio Idea.
1: Dicenzo, ma che c'è country?
2: Faccio musica del country.

0: fucking cold! Everybody!
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idee. Sveglia l'alba, si innamora. Amore, ma so mai.

0: yo fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: A tutta musica con Radio Idea.

amavo e più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Ben trovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle strade pugliesi, fermi mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. I maggiori flussi di traffico in questa domenica, naturalmente lungo la 14 Adriatica nelle due direzioni, ma anche sulla statale 16 Adriatica lungo la Brindisi-Lecce, con il grosso degli spostamenti sulle strade adiacenti le spiagge del litorale. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà l'83% dei cantieri stradali presenti sul territorio nazionale. Lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Moltissimi quindi anche i cantieri rimossi sul territorio pugliese. Lavori in corso tuttavia sulla statale 96 Barese, dove si transita a senso alternato nel territorio di Altamura e dove non si esclude la formazione di code nelle due direzioni. Sempre per lavori, possibili disagi sulla statale 16 Adriatica tra Monopoli e Polignano a Mare, anche in questo caso nelle due direzioni di marcia. Proseguono intanto da parte della Polizia Provinciale di Lecce i controlli della velocità lungo molte strade del Salento, oggi particolarmente monitorate, lo saranno fino alle ore 19, la strada provinciale 87 Otranto-Porto Badisco e la strada provinciale 297 che collega Melendugno e Torre dell'Orso. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

è il mese più importante dell'estate 2026, beh, non è facile trovare nuove produzioni, nuovi singoli, ma noi sì, noi vi portiamo ancora il sound che esce in questo momento. Allora, qualunque cosa state facendo, portateci con voi. Questo è Happy Trend con quelli di Riviera.

0: chciałam.
1: Molti di voi stanno usando il condizionatore oppure il ventilatore. Sappiate che il ventilatore batte il condizionatore, nel senso che sono più usati, più utilizzati da tutti noi. Adesso due singoli. Il primo è Gabry Ponte insieme a Jovanotti. Lo sapete, è uscita la canzone DNA. Forse non sapete che ne è uscita una versione che abbiamo già suonato settimana scorsa di 26. E poi MDK.

0: La prima pausa di MP Trend, torniamo tra un attimo e ti portiamo tanta, tantissima musica nuova.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Riviera Trent.
3: Sta arrivando. Sta arrivando. Che stai aspettando?
4: Non mi fido di nessuno all'infuori di voi.
5: Riviera Trend.
6: Si parte.

sei più up, sei più down. Noi in questo momento ti portiamo a toccare le stelle con le tue mani, perché ci sono due bei singoli. Allora, prima ci scateniamo, poi ci rilassiamo. C'è il nuovo di Bon e Axwell, il titolo è Whatever Turns You On. E poi, dicevo, ci rilassiamo perché c'è un bel caffè, caffè con Ron, lui si chiama Clan. Tranquilli, questa è MP3.

0: È presente quelle cose che arrivano e tu neanche te ne accorgi? E allora, stai lì, facciamo una pausa.
1: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Sono attese condizioni di tempo stabile ed assolato in Puglia, con solo il passaggio di innocue velature, il tutto in un contesto che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 32-34 gradi. Localmente si registreranno anche punte di 37 gradi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare la possibilità di qualche isolato fenomeno nel corso della giornata, con clima mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 22.
1: Ora esatta.
2: Da quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. Se prenderà le gemme dell'infinito, lo farà schioccando le dita. Proprio così.
3: Ridimmi come si chiama.
4: Riviera Trent.

0: Strand.
1: C'è Tormentonit.
2: Dammi un motivo per provare a dimenticare.
3: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

Sono centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande.

parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: Radio Idea.
1: Radio Idea.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di

0: Radio Idea, solo musica di grande successo.
1: Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

Radio Idea. Radio Idea. La musica da noi non si ferma mai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna

0: Di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori. Un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili. L'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica. Potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro. Il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente. Potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili. Il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazione. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: è mezzanotte e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Sono le 2:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.